0: Nell'esecuzione del complesso dei Procolarum avete ascoltato Il tuo diamante.
1: Saw your name, baby, in a telephone.